0: Radio Piratona.
1: Cosa facciamo, beh?
2: Boh, non lo so, dove andiamo?
1: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
2: Amica, ma parli te o...
1: Parlo io, che cazzo vuoi da me?
2: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, zia?
1: Ballare.